0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Mauro Tonello.

0: Ordonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina. Buona giornata a tutti. Ripartiamo e salutiamo il nostro GM, il nostro Martino. Ho ritornato le vacanze, bello carico e bello abbronzato. Iniziamo oggi con le Baccarat con Sorry I'm a Lady, Voyage di Souvenir, poi Dead or Alive, voce quella di Pete Burns con You Spin Me Around Like a Record.
1: 80 Festival. Let's go.

0: Allora, Pete Burns, se sei dead or alive, you spin me around, i voyage, un souvenir, non potete invece le bacche da quel sorry. I'm ready, una piccola pausa, dopo torniamo noi degli anni 80 qui con l'80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival!

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Festival. Let's go!
1: Comaro Torello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, ancora buona giornata, oramai abbiamo iniziato nel clima settembrino, che devo dire è anche piuttosto piacevole. Salve a tutti, mi chiamo 80 Amici e non Sparse All Over The World. Ripartiamo con Sheeran, The Black Devotion and Spacer, e loro, i Tramps, della febbre del sabato sera. Questa è Disco Inferno.
0: 80 Festival.

The Tramps con il disco Inferno uscire i suoi Black Devotion dalla Francia con Spacer nel nostro 80 Festival che suona ora i Jackson 5, un giovane Michael Jackson e Can You Feel It, poi Casey and the Sunshine Band, You Said You Give Me Some More.

0: Casey Finch, la sua Sunshine Band, You Said You Give Me Some More, prima ancora i Jackson 5 al gran completo. Avrete sicuramente visto il film, il docufilm su Michael Jackson, veramente molto bello. A quanto pare ci sarà anche la seconda parte. Non avete sentito questa Can You Feel It al nostro 80 Festival, noi degli anni 80 ci fermiamo a pochi minuti e torniamo sempre qui con la grande musica marcata anni 80.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 80 Festival di domenica mattina, ormai un classicone. Salve a tutti, buona giornata. Ripartiamo con The Real Thing and Can You Feel the Forest, i Village People, in versione 80s con In the Navy.
1: 80 Festival.

Dopo il successo globale di YMCA uscivano anche con In the Navy, Village People, ormai credo rimasti più nessuno di quelli originali con la scomparsa dell'ultimo componente poche settimane fa. Sentite anche Real Thing con Can You Feel the Force, ed ora le scene inconfondibili ed indelebili di un grande film iconico, quello di Flashdance. Sto parlando di Irene Cara e la sua What a Feeling. E subito dopo lui, l'anno dice, lasciati i Commodores, incideva questo grande successo, Dancing on the Ceiling.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, Irene Cara con What a Feeling, due pezzi da 80 in realtà nel nostro appuntamento della domenica mattina con Rotonello, che si ferma in questo momento e tra un po' gli ultimi della nostra puntata di quest'oggi.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Siamo così arrivati alla fine di 80 Festival. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buona domenica, vi lascio con Stefano Ferrari della Company Hit e subito dopo attenzione perché torna lei, Michela J, con la sua Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
1: Spot.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto. Company. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
1: Come sempre, la domenica mattina tra le 8 e le 10 qui a Radio Company va in scena la nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Le prime 30 posizioni più eventuali nuove entrate fuori dalla top 30 per una classifica che al nostro sito www.radiocompany.com menziona una totalità di 50 canzoni. Salve a tutti, ben trovati, buona domenica, benvenuti, 13 di settembre 2026, salve a tutti da Stefano Ferrari. Saluto DJM in regia, facciamo il punto della situazione perché oggi, come sempre, avremo una scalata che ci porterà a una numero uno che cambierà. Quindi attenzione, Angelina Mango e Marco Mengoni perderanno oggi la posizione più alta della nostra chart, che vede anche quattro nuove entrate, ce ne sono tre all'interno della top 30, uno invece fuori dalle posizioni che normalmente competono alle due ore che trascorriamo insieme. E proprio con questa prima nuova entrata cominciamo. Posizione numero 3 sono Ariete e Angelina Mango.
2: Quanto è piccola sta

Si intitola Che bella vita, il pezzo di Ariete e Angelina Mango, che oggi, come abbiamo detto, perderà la posizione numero uno con il suo pezzo insieme a Marco Mengoni, però vabbè, magra consolazione, nuova entrata alla posizione numero 33. Entriamo invece nella top 30, posizione 30, arriva Madame. Facciamo

0: Mama non mama per Madame, che oggi perde 3 posizioni, scende alla 30. Ci dobbiamo fermare, ora arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Buona mattinata, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company. Salve a tutti da Stefano Ferrari, DJM in regia, che ha appena suonato la posizione 28. Vi ricordo la 29 in discesa di 6, Irama con la sua cabana. Meno 2 invece alla 28, appena sentiti Tame Impala e Jenny con Dracula. Attenzione, numero 27, c'è la seconda delle 4 nuove entrate di oggi. È il nuovo singolo che vede insieme Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore.

Il titolo è Serenamente, il pezzo è di Julie e Bresh, che sono la seconda nuova entrata di oggi alla posizione 27. Alla 26, pezzo che perde 4 posti, quello di Jovanotti e Al.

per Giova e Alfa insieme, posizione numero 26 per loro questa settimana. Rimane stabile alla posizione numero 25 uno che è uno dei pezzi più interessanti comunque della seconda parte d'estate. Loro sono Cat's Eye, questa è Animal.

0: Dopo Cat's Eye Animal, posizione numero 25, noi ci fermiamo, ripartiremo tra poco con la posizione numero 24, che coinciderà tra l'altro con la terza nuova entrata di oggi.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Allora, stiamo parlando di outfit che avete scelto proprio questa mattina. Partiamo proprio da oggi. In base ovviamente all'orario si capisce anche se siete maggiormente team felpino. Cioè, mi mancava solo un igloo questa. Ma tu pensa a quelli che mi hanno visto arrivare col 100 grammi anche, cioè, tu capisci? E gli altri erano in t-shirt, Paccio, capisci? Erano in t-shirt. E quindi voi siete team Jay con la felpina oppure già team insomma Paccio con la t-shirt, ma non solo Paccio, anche le altre 100 persone che erano intorno a noi questa mattina. Va bene, sarò esagerata, non sarò esagerata, voi come siete messi invece? Sentiamo la vostra voce, vai.

0: piena, e anche se magari è scesa di un tot di gradi la temperatura, insomma, si sta bene comunque in t-shirt, oppure come me avete iniziato ad avvertire un pochino di friscolino e quindi tac tac subito chi arriva la felpa addosso. E allora sentiamo la vostra voce.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Sono Anna da Foggia, io sono ancora in team estivo, team canottiera.
0: Ma
1: ciao, siete i migliori.
0: Ciao, ciao amica. Allora salutiamo tutta Foggia e la Puglia che ci ascolta, un abbraccio ovviamente. Ma tipo amica, quanti gradi fanno lì da te? Così per capire, cioè anche di mattina tipo presto. Ok, non c'è fresco manco qua, però insomma presto presto qua, insomma, io ho bisogno per l'appunto di un piccolo rinforzo di stoffa in più, diciamo. E poi ancora, allora vado a salutare chi mi scrive, chi è un po' nella mia situa, ha capito, una nostra ascoltatrice. Intanto mi manda le foto bellissime dei suoi cavalli. E io questa mattina ci scrive: sono uscita con la felpa, ora t-shirt. Beh, brava, brava come me. E poi ancora altri messaggi che stanno arrivando. Ok, perfetto, potete continuare a far sentire ovviamente quella che è la vostra voce. Per chi si fosse accodato o accodata adesso a Domenicando, sappiate che c'è un numero, ok, per scrivere alla Jay, per scrivere al Pacio, ma non solo, anche a tutti gli altri ascoltatori, far sentire la vostra voce ovviamente tramite noi, 333 2688 688.

0: C'è ancora un punto interrogativo. Il mondo, sì, il mondo adesso si divide tra chi è come me del mio team, tipo quindi Felpina, sì, la mattina fino a una certa ora, poi scattava la t-shirt ad orario tipo pranzo, ecco, diciamolo. Oppure Team Paccio, che chi se ne manica praticamente della t-shirt, manica corta, toda la vida, come si suol dire, no? E quindi sentiamo la vostra voce.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Noi siamo usciti verso le 9:30 per andare, sì, in centro a Udine, a Friuli Doc, a prendere un aperitivo. Maniche corte e un trampuntino, 100 grammi senza maniche. Però adesso si sta bene solo con la t-shirt. Tanti, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno a te. Ecco, è vero, non avevo considerato, è vero, anche il giacchino, quello là senza, lo smanicato, diciamo, no? Anche quello sia una buona idea, effettivamente, proprio per non farmi beccare subito in versione pinguino. Vai, poi.
2: Ciao Company.
0: Ciao.
2: Ciao bellezze, sono Arianna da Padova.
0: Ma grazie.
2: Allora, io sono ancora in tenuta estiva, adoro, sì, questa temperatura, veramente. Canottiera, pantaloni di lino, infatti tra pochissimo parto e vado al mare, una bella giornata rilassante. E mi tenete compagnia. Un bacio, ciao.
0: Che meraviglia, ciao, un bacio. E anch'io devo dire che verso una, cioè, tipo ieri ero uscito un po' too much, diciamo, too much.

vestita da lino. Però va bene, 333-2688-688, dunque la vostra voce, il vostro outfit. Sai che qua ci sarebbe... Oh, dopo facciamo una cosa, Paccio, eh. Dopo facciamo una cosa

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: approfondire. Se siete team ancora felpina oppure ancora t-shirt, attenzione, ma lo scopriremo tra poco.
1: Radio Company Time.
0: Le 11 e 2 minuti.
2: Breaking news. Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta il Milan strappa un 2-2 alla Lazio, Cagliari Corsaro 2-1 a Bergamo con l'Atalanta, a Marassi 1-1 tra Genoa e Frosinone, oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, in pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Antonelli su Mercedes.
3: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini, il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara.
2: Quarta e quinta alle Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15, appuntamento alle 14 per il via alla MotoGP nel Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Tennis, gli US Open hanno la loro nuova regina, è Yelena Rybakina vittoriosa 6-4, 5-7, 6-2 nella finale contro Arina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

Radio Company, Dominicando, Comicala G, Colpaccio, in questo 13 settembre, le 11:11:11. Se a me piace un sacco leggere questa ora qua, e spesso la leggo le 11:11, va bene?

in t-shirt, però giustamente c'è una nostra ascoltatrice che mi illumina su questa cosa e a cui io non avevo pensato effettivamente, e mi dice ciao intanto, hai dimenticato la modalità costume, è vero.

pantaloncini e maglietta corta ore 6. Ecco, vedi, e lui stava bene così. Magari sei uscito per sport, oppure non so, per lavoro o per altro, e quindi, perché anche in base a quello magari si capisce, no?

Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: Allora, intanto volevo augurare a tutti
1: buona domenica.
0: Esatto. E poi soprattutto, grazie Pacio, volevo ricordare che si sta aggiungendo sempre di più un altro team, attenzione, che io non avevo assolutamente considerato, ed era il team di chi mi ha in costume, ok, che sta salendo. Voglio dire, oh, che bello. Senti quanto è rilassante questa cosa. Mi sto per... Respirate, ispirate. Allora, Monica, Monica, ti saluto. Ma quale Monica? Cioè, tra le tante Moniche in ascolto in questo momento, chi mi scrive? Allora, intanto un buongiorno a tutti. Oggi uscita in barca, giornata stupenda. Un saluto, ecco, lei mi è in barca. Cos'è questo? Scusa, cos'è?
2: Miau.
0: Ah, era un miau così a caso. Vuoi non metterci un miau a caso? Un momento di pazzia così. Allora, poi c'è anche chi mi scrive: io ho fatto il bagno al mare oggi, vedi? Andrea, grazie. Andrea da Bibione, grazie a te. Quindi, ah, avete fatto il bagno addirittura, vedi? Poi un'altra foto di chi è in costume. Cioè, vabbè, allora, abbiamo aggiunto un altro team. Mi piace, quindi... Va bene che secondo me adesso alle 11.24 mi stanno abbandonando la felpa. Diciamo che la felpa come sono uscita io era di questa mattina molto molto presto. Allora adesso io cambierei un po' a registro, sai Paccio? Cioè nel senso io metterei team t-shirt, dunque team costume da bagno. Direi di sì, così capisco un attimo come siete messi e soprattutto cosa state combinando, eh. Poi magari uno in costume da bagno sta riordinando casa, ma quelli sono fatti vostri nel caso. Quindi 333 2688 688, quindi ancora qualche minuto per l'appunto per approfondire l'outfit di questo.

0: mattinata che vi vede protagonisti anche per quanto riguarda l'outfit, ma soprattutto anche per quanto riguarda questo nuovo mood che ci state comunicando, ovvero in costume, mare, piscina. Saluto anche chi mi scrive che è solo in piscina in questo momento, quindi sta benissimo praticamente in costume dunque per l'abbronzatura. Radio Company a palla, belle, ci piace sempre questa cosa, a palla mi raccomando. Radio Company sempre con voi. Allora, tra pochissimo, allora aspetta, stanno arrivando tantissimi messaggi in questo momento, quindi ripeto velocemente anche se volete inviarci i vostri messaggi WhatsApp vocali, 333 2688 688. Mi par di capire, così di intuire a naso, è che tra poco torniamo con i vostri messaggi, così
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

nella macchina del tempo, Harry Morri e DJ Nick, ospiti del viaggio dagli anni 80, Via Verdi. Dagli anni 90, uno dei tormentoni dell'estate, Playa X.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Company Dips.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: giovani, la domenica d'estate. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: Company! L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Zero problemi, zero discussioni.
1: Ora.
0: Ora su Radio Company ci sono quei due brutti, ma domenica.
2: Domenica 13 settembre, buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti, qualche istante dopo le 5 del pomeriggio, come
3: siete
2: sempre.
3: Siete bellissimi.
2: Siete fantastici, vi amiamo, come sempre la domenica pomeriggio tra le 5 e le 6 c'è Brutti ma Simpatici che diventa Brutti ma Domenica.
3: Ma domenica, chiaro, perché è domenica, quindi è domenica, giusto?
2: Sì, non
3: e
2: fa...
3: tu sei Stefano Ferrari,
2: e
3: giusto?
2: Tu sei Pietro, non
3: e
2: fa
3: poi c'è
2: piega.
3: Anche Jimbo alla parte tecnica.
2: Esatto, abbiamo detto delle cose scontatissime ma che dobbiamo dire ad ogni puntata, giusto per fare il punto della situazione.
3: Esatto, avremo un sacco di cose da raccontarvi, ok?
2: Sì.
3: Alcune prese anche dai social, alcune divertenti, alcune
2: scabrose.
3: Alcune che fa addirittura.
2: Ah, sì, sì.
3: Allora aspetto qui seduto.
0: Su Radio Company, Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma Domenica.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Parliamo in Brutti ma domenica di un tema molto importante, molto sentito in Italia, sì, ma anche all'estero. Non parliamo di sanitari, inteso come, diciamo, cioè, sì, come water, cioè, esatto, sì, ma parliamo di sanità.
2: Sanità, anche se da un punto di vista trasversale, nel senso, niente contro la sanità, sì, che sappiamo funziona e non funziona, vabbè, dipende, sì, molto dalle, sì, persone. Sì. Però volevo raccontarvi.
1: Come funziona?
2: Ah, sì. Volevo raccontarvi la storia di questo signore, sì, che praticamente ha passato più di 40 anni ad avere tosse e infezioni,
1: mamma mia,
2: infezioni
1: poverino,
2: polmonari molto forti.
1: Poverino.
2: Ad un certo punto un dottore ha avuto un'illuminazione e hanno fatto, non so se abbiano fatto dei raggi o un attack,
1: sì,
2: comunque hanno scoperto un piccolo cono stradale giocattolo,
1: ah,
2: che quando lui era bambino praticamente ha inalato. Cioè lui quando era bambino,
1: dai,
2: ha preso questo cono stradale, l'ha pippato.
1: E non si ricordava di strama così traumatica.
2: Ma
1: scusa,
2: si vede che era veramente molto molto bambino e quindi non, cioè, la sua memoria non l'ha, diciamo, catturato.
1: Okay.
2: La cosa bella è che, cioè, hanno tolto prima questo cono stradale dai polmoni del bambino,
1: sì,
2: che dalle strade vere.

Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: Mamma Domenica su Radio Company.
1: Ancora buona domenica, ben trovati qui a Radio Company. C'è Brutti ma Domenica che adesso ci porta in un aeroporto.
2: Aeroporto, sì, a Torino, esattamente l'aeroporto di Caselle.
1: Caselle.
2: Di Caselle, dove un signore proveniente dagli Stati Uniti, però con scalo in Turchia.
1: In Turchia.
2: E dalla Turchia in Italia, quindi a Torino, è stato, diciamo, fermato perché, come molti passeggeri fanno, ha portato delle cose, in questo caso una cosa, che effettivamente non è possibile portare perché potrebbe appartenere a quello che è un commercio illegale, che è quello di animali alla fine protetti.
1: Sì.
2: Qui si parla della, è una notizia che ci è sfuggita questa settimana, ti dico la verità, si parla di una di un teschio di coccodrillo, cioè una testa di coccodrillo essiccata. Cioè questo c'aveva un coccodrillone, la testa di coccodrillone in valigia, capito?
1: In
2: l'ha fermato e rischia un'ammenda tra i 20.000 e i 200.000 euro.
1: Tra 20.000 e 200.000?
2: Certo, sì.
1: Ma allora le cose sono due. O passando per Istanbul, ha fatto una prova, sei tipo trapianto di capelli su coccodrillo. Sai, sai che bello un coccodrillo, un coccodrillo con la chioma,
2: con
1: di
2: capelli,
1: con la chioma di Renegade. Sarebbe bello, sarebbe una bella specie.
2: Va bene.
1: Oppure quello che secondo me è più probabile, doveva fare un'offerta che qualcuno non poteva rifiutare.
2: Ah, sì, in Australia però allora, scusa.

0: Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.
1: Parliamo di quegli animali che sono molto cari a noi, diciamo a noi come possessori di questa tipologia di animale, ma anche al mio vicino di casa che un cane non ce l'ha, però lo chiama sempre,
2: lo nomina
1: ad alta voce in continuazione. Quando si arrabbia è una roba incredibile, guarda.
2: Eh sì, perché se o cane ha un cane.
1: No, fermati qui,
2: infatti,
1: basta,
2: infatti.
1: Grazie.
2: No, allora parliamo sì di cani.
1: Di cani.
2: In questo caso andiamo a Venezia, dove la polizia municipale ha preso un cane antidroga. Secondo me, cioè, non hanno avuto un grandissimo gusto, però l'hanno chiamato Lapo.
1: Ah,
2: ok?
1: Sì.
2: Allora adesso chiamare un cane antidroga Lapo.
1: Sì,
2: ma la cosa bella qual è? Che si chiama Lapo el Can.
1: Lapo el Can.
2: Perché in veneziano el è il e can è il cane. Quindi
1: cane.
2: Sarebbe Lapo il cane, che diventa Lapo el Can.
1: El Can.
2: El Can.
1: Che insomma,
2: sì, ne avevano. Cioè, c'era praticamente il suo equivalente in Colombia.
1: Sì.
2: Che si chiamava Pablo Escobau.
0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Company. Radio Company.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: È veramente strano che sia Pietro a dire: oh, adesso parliamo di PlayStation. Perché sì, non sei notoriamente appassionato di videogame, se non ogni tanto con le tue bambine. Sì, di tecnologia sì. Io invece più appassionato di gaming, soprattutto di eSports.
2: Ok, allora è un cambiamento epocale importante, perché si passa in un certo senso dal supporto fisico a quello che sarà soltanto il supporto virtuale, cioè il gioco unicamente scaricato dai servizi in streaming o in cloud dei produttori.
1: Sì.
2: Da gennaio 2028 in pratica il produttore Sony smetterà di mettere qualsiasi gioco su supporto fisico, quindi basta i supporti fisici, non si potrà più possedere il gioco, ma questo gioco dovrà essere installato tramite internet.
1: Sì.
2: Se ci pensi bene, è una cosa che un po' sta subendo un po' anche la musica, anche se poi con la musica è tornata un po' indietro questa cosa, ed è un po' brutto perché dopo anni in cui abbiamo sempre detto no, lo streaming è un'innovazione, c'hai la musica online e così via sempre disponibile,
1: però non è niente di tuo.
2: Infatti mi sono ritrovato ad avere alcune cose che ascoltavo che ora nei cataloghi non ci sono più.
1: Non ci sono più, ma è giusto, ma succederà la stessa cosa con la PlayStation, perché tra l'altro tu scarichi i giochi con il tuo account.
2: Sì.
1: Se per qualche motivo il tuo account finisce per non esistere più o non lo rinnovi,
2: sì,
1: oppure te lo bannano, come potrebbe succedere a me,
2: ma a te,
1: cioè, perché io ad esempio l'anno scorso ho avuto uno scambio così amichevole con un turco e ho preso un mese di ban. Mi hanno bannato per un mese. Adesso che cosa succede? Che se io dovessi avere un altro scambio di opinioni con un altro di qualsiasi nazionalità, e il prossimo passo per me, per il mio account, è il ban.
2: Hai capito?
1: Il ban a vita. Il problema qual è? Che se ti bannano l'account perdi anche tutti i giochi che comunque hai pagato.
2: Ma allora,
1: questo è il problema.
2: Ma allora vedi, è solo una questione di educazione, ti devi comportare bene, essere educato, allora sei a posto.
1: Infatti ho bloccato completamente l'invio di messaggi.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai.

Body Always su Company stasera. Che cosa consiglia il nostro ascoltatore a chi ha qualche dubbio, a chi è uscito da una relazione in cui le cose non sono andate molto bene? E non è un single per scelta, ma è un single perché è andata così. Invece tu appunto mi hai scritto e sai che c'è, io sono un single per scelta, ma è stato un percorso il mio. Consiglio a tutti vivamente di ricominciare a fare attività sportiva, perché io pesavo, mi hai scritto, 10 kg in più, ero proprio, mi consideravo uno sfigato. Adesso ho ricominciato completamente la mia vita, faccio attività sportiva, mangio bene, mi riempio di cose belle da fare, di pensieri positivi.

0: positivi, ho allontanato da me tutte le persone che mi hanno creato sempre disagio, frustrazioni, eccetera, chi è andato un po' anche a ledere la mia autostima. Quindi consiglio a chi è single, non per scelta, e vuole un attimo mettersi a posto, di fare così, partire dall'attività sportiva, perché cambia completamente tutto. Grazie per tutte queste cose belle che mi hai scritto, e come vedete le ho voluto condividere, le ho condivise con tutti gli ascoltatori di Radio Company e Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company.

0: giorno, direi in questo caso un'altra notte prima di ricominciare a, così, a vivere la nostra vita, la nostra quotidianità con tutti gli impegni già fissati in agenda del lavoro, degli impegni, delle responsabilità, ma noi ci siamo. Lunedì è ancora lontano, godiamoci queste ore fino in fondo insieme alla musica di Radio Company e di Company Caffè. Noi ci fermiamo soltanto davvero per qualche minuto e poi ripartiamo con Company Caffè, anche in podcast.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Venus su Company, nel nostro Company Caffè con I Don't Wanna Know. Allora, la domenica sera all'interno del nostro Company Caffè c'è un appuntamento tra le persone che saluto questa sera. C'è una ragazza che si chiama Lucrezia. Cara Tanitia, ho scoperto quell'appuntamento dove tu racconti, parli della canzone, della serata e poi leggi un po' il testo. Mi ha molto emozionato l'ultima volta, grazie, grazie cara. Allora guarda, questo appuntamento qui si chiama Listen and Translate. Tra poco ci entriamo proprio all'interno di Listen and Translate e consiste proprio esattamente in quello che hai detto tu. Tra poco vi racconterò qualche cosa in più della canzone, diciamo, protagonista questa sera di Listen and Translate, non soltanto certamente quando è stata pubblicata, ma molto di più. Tutto questo qui su Company, nel nostro Company Caffè tra un po'. Intanto con noi Mariah Carey.

0: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.
1: Quello che si prova

0: Translate.
1: Listen and Translate. Eccoci qui in questo scrigno delle meraviglie che ci porta stasera a scoprire qualcosa di più di un grandissimo successo discografico internazionale che è stato pubblicato nel 1995. Il testo descrive una crisi relazionale, parla della frustrazione, la solitudine profonda che si provano quando si vive una totale mancanza di comunicazione all'interno della coppia. È molto importante comunicare, direi che la comunicazione è uno strumento fondamentale affinché due esseri umani possano stare bene insieme all'interno di una coppia, non solo in questo contesto naturalmente, ma all'interno di una relazione amorosa. La comunicazione, parlarsi, confrontarsi, sono tutti elementi fondamentali. E il testo della canzone che ascoltiamo adesso, vi dicevo appunto, parla di una crisi molto profonda dove ci sono queste persone, questa coppia che sta male, dove soprattutto una delle due persone della coppia dice: guarda, io non mi sento capita, ho la sensazione che tu proprio non mi capisca per niente. Ecco le parole testuali: sembra che niente di ciò che dico ti arrivi. Come fa questo letto a riempire un mondo tra me e te? Tu non mi capisci. Roxette, You Don't Understand Me.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: Told You Lately stasera con noi. Amici, buonasera, ciao, buon viaggio con Radio Company e Company Caffè. Dove vi trovate? Che cosa fate? Dove siete diretti stasera con noi in sottofondo? Grazie in ogni caso, ogni volta che decidete di restare con noi la domenica sera di ascoltare Radio Company e Company Caffè, non mi stancherò mai di ringraziare tutti gli amici che nel corso della giornata, in un momento qualunque della giornata, mattina, pomeriggio, notte fonda, riascoltano una puntata di Company Caffè. Tra queste ce n'è una in modo particolare, un grande abbraccio fortissimo ad un ascoltatore fedelissimo. Ciao Gabriele, mi hai scritto che hai fatto un lungo viaggio per andare in Spagna ascoltando tanti podcast di Company Caffè. Ti ringrazio davvero di cuore. Tra poco ricominciamo e sarò pronta a raccontarvi una storia d'amore bellissima. Tra poco vi racconto.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

Radio Company Caffè.

ciao, non posso non invitarti a fare questa cosa qua. È un invito il mio, molla tutto, fermati un attimo. Entra su Instagram, cerca Radio Company, tanto senz'altro ci siamo tra i tuoi contatti, e dai un'occhiata alla leggerezza, quanto è bella, leggera, felice. Non è mai stata così bella la splendida Dove Cameron, che ha dedicato When in Rome, questo singolo che è stato pubblicato da qualche giorno, mercoledì scorso uscito. È una lettera d'amore, lei ha dichiarato, una lettera d'amore dedicata al suo Damiano Davide dei Maneskin. Loro sono ovviamente non felici in questo periodo, più che felici, e lì la vedete, c'è proprio uno spezzone di lei che si muove in un borgo laziale e che canta questa canzone meravigliosa dedicata a lui, una lettera d'amore. Che bello farlo nel 2026, mi ha lasciato senza fiato questo video. Cercalo, entra su Instagram Radio Company e lo trovi subito, praticamente, perché è l'ultimo reel che abbiamo pubblicato. E a proposito di storie d'amore meravigliose, un bambino di 3 anni disse che avrebbe sposato la sua fidanzatina dell'asilo. Secondo voi, 20 anni dopo, questa promessa è stata mantenuta o no? Ve lo racconto tra poco.

Buonasera amici, ciao a tutti, benvenuti Blessed Union of Souls con I Believe su Company stasera. E tra poco un'altra di quelle tracce che non possono lasciarti indifferente. Sono sicura che tra poco alzerai un po' il volume delle radio. Se ci stai ascoltando in FM, grazie per scegliere Radio Company. A tutti voi un abbraccio fortissimo, a chi ci ascolta in DAB, grazie sempre, ogni volta non mi stanco mai, lo ripeto spesso questo, davvero di ringraziare tutti gli ascoltatori, il vostro affetto, io lo sento proprio, mi arriva l'affetto degli ascoltatori della domenica sera di Radio Company. Allora amici, vi stavo dicendo che questa è una storia vera, vera, vera, vera. Un bambino di

anni disse che avrebbe sposato la sua fidanzatina. Loro erano all'asilo insieme. Sono passati 20 anni e hanno mantenuto la promessa. Online ci sono anche delle foto loro di quando erano piccolini all'asilo, sono bellissimi. E poi lui un giorno appunto inaspettato ha fatto la sua dichiarazione d'amore e sono pubblicate le foto di questi ragazzi molto molto belli, ed è stato inaspettato, esattamente l'account inaspettato, a pubblicare per primo questo tutto quello che riguarda questi ragazzi e questa coppia che è diventata coppia, ma appunto si sono incontrati, accarezzati per così dire, hanno incominciato a giocare quando erano molto piccoli, addirittura all'asilo. Storie belle, queste sono cose belle, lo so. Io sono, sarò, ero, sono, sarò un'inguaribile romantica e sono orgogliosa e fiera di essere così. All for one, I swear.

0: caffè. Ciao amici, un abbraccio a voi. Siamo arrivati già addirittura d'arrivo. Quante cose ci siamo raccontati questa sera, e in questa sera di metà settembre, con musica meravigliosa scelta per noi dal nostro Fabio De Magistris. Grazie sempre a Stefano Bosca in regia, che si occupa proprio della gestione del suono del nostro Company Caffè, e maestro di tutto il nostro direttore artistico Mauro Tonello. Grazie sempre Mauro. Allora amici, è così, ci stavamo confrontando prima con alcuni colleghi, è così. Cosa voglio dire? Voglio dire che quello che sei, la tua indole, quello che c'è dentro di te, quello rimane. Possiamo cambiare alcune sfumature del nostro carattere, ovviamente in funzione anche alle esperienze che facciamo, ci modelliamo, rimodelliamo, cambiamo, apriamo le porte al cambiamento, certamente sì, però il DNA pulsante che c'è dentro di noi è quello è nostro. Ecco perché vi ho detto prima, ero, sono e sarò romantica per sempre, perché è una mia caratteristica che porto con me da quando ero piccolina e di tempo da allora ne è passato. Abbiamo parlato di tante cose stasera, della lettera d'amore meravigliosa di Dove Cameron che ha fatto per lui, per Damiano David. È uscita una canzone dedicata alla loro storia d'amore. Un abbraccio a Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, e da ottobre riparte il World Tour. E poi grazie a tutti voi sempre per seguirmi con tutto questo affetto. Un abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari. Vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera. Chi è che ha scritto una frase come questa? Magari tu penserai, un guru contemporaneo, ovviamente, no? E invece queste parole sono di Marco Aurelio. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri.
1: Radio Company Time.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: 30 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com. Company.

0: Buon tonnello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina. Buona giornata a tutti. Ripartiamo e salutiamo il nostro GM, il nostro Martino. Ritornato con le vacanze, bello carico e bello abbronzato. Iniziamo oggi con le Baccarat con Sorry I'm a Lady, Voyage di Souvenir, poi Dead or Alive, voce quella di Pete Burns con You Spin Me Around Like a Record.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Ooh.

0: Allora, Pete Brown, se sei dead or alive, you spin me around i voyage con souvenir, non potrei invece le bacca da console. I'm ready, una piccola pausa, tra poco torniamo noi degli anni 80 qui con l'80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Noi siamo la
2: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Torello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, ancora buona giornata, oramai abbiamo iniziato il clima settembrino, che devo dire è anche piuttosto piacevole. Salve a tutti, mi chiamo Tanto Amici e non Sparse All Over The World. Ripartiamo con Sheeran, The Black Devotion and Spacer, loro i Tramps, della febbre del sabato sera, questa è Disco Inferno.
1: 80 Festival.

The Tramps con Disco Inferno Sheila e i suoi Black Devotion dalla Francia con Space nel nostro 80 Festival, che suona ora i Jackson 5, un giovane Michael Jackson e Can You Feel It, e poi Casey and the Sunshine Band, You Said You Give Me Some More.

0: Casey Finch, la sua Sunshine Band, You Said You Give Me Some More, prima ancora i Jackson 5 al gran completo. Avrete sicuramente visto il film, il docufilm su Michael Jackson, veramente molto bello. A quanto pare ci sarà anche la seconda parte. Non avete sentito questa Can You Feel It al nostro 80 Festival, nel 80. Ci fermiamo a pochi minuti e torniamo sempre qui con la grande musica marchiata anni 80.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

80 Festival di domenica mattina, ormai un classicone. Salve a tutti, buona giornata. Ripartiamo con The Real Thing and Can You Feel the Forest, i Village People, in versione 80s con In the Navy.

Dopo il successo globale di YMCA uscivano anche con In the Navy, Village People, ormai credo rimasti più nessuno di quelli originali con la scomparsa dell'ultimo componente poche settimane fa. Senti anche Real Thing con Can You Feel the Force, ed ora le scene inconfondibili ed indelebili di un grande film iconico, quello di Flashdance. Sto parlando di Irene Cara e la sua What a Feeling, e subito dopo lui Lionel Richie, lasciati i Commodores, incideva questo grande successo, Dancing on the Ceiling.